0: 风云变幻尽在掌握，凤凰气象站，每天凤凰卫视资讯台。我们这一生都在找寻，寻一份答案。
1: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
0: 寻一处心安。
2: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
0: 寻一次相逢。
3: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
0: 可总有声音劝你回头。
4: Non siamo ora delle arrivate, come riesci? È pure da cantare. A se pure se.
0: 唯有坚守。终于微光。
3: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
1: A sudden rush of feeling flooded through me.
3: I still did love them.
2: Nemmeno per me.
0: 五月，寻心而行，见山见起。午间新闻迅速集结。
5: 这里呢是莫斯科恐怖袭击的
6: 现场，公路加沙
7: 在街道爆发激烈巷战。
8: 示威者与警方冲撞，
9: 大规模的一座大桥发生。
10: 全球气候和粮食危机不断加剧，
11: 人工智能成果不断涌现。
12: 今年香港将举办超过300场会展活动。
0: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团广州免税店凤凰午间专列，每天凤凰卫视资讯台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际。清晰辨别，立体透视重点，思路幻活，要闻全面搜罗。每天7点唤醒体验，长龙凤凰早班车，每天7点凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。